la paura in un gesto, la paura del pianto che non trova fine, la paura nel volto, la paura di uscire, la paura del mondo.

la fosse nan cheng langwe tem se be me la fosse man lori ya le ta langwe fu lori de bouse lori yoko lo gursi lo turuba ya le ta langwe la fosse an ta langwe fosse cheng langwe fu yega de tenga tanga be be ni fu lori ta tanga mam tan cheng langwe woto nuwa Winto wa chende ne kambati buzote gorane li tofan ti yam le ora ti sunorale ninga sigri mamzuwa mimi tinta yabram tempel sunora sinu nta meti buzote sada da da da da da da da da da da da da da da da da da jusqu'en tim tan lorum kolora yabram kolora ti bolti fshosuru lobe ni yawle chende saka pora mam tan chen woto niwa lanne parbati yini lanne Nchempa tanya koma sera la yini sou noro ti kama be poni urududu ti bana wa chermam la yini wotoni donc dans le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri les transits dans le chiri ti man bébé ni sonne Sunora, nyakite da fan lobu gorneri tugo. Tiban bebe ni shode. Sunora mena, yangwena mi tani. Sunora no, sunora ya no usugo. Sunora ya no usugo. Da koto wendi, to wendi, nyado. Tiwena san sake, ni chim sarima.